0: ho bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola vive entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio a Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere.

0: prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
3: Radio San Luchino.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: un sans braguè l'arlui e el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Radio San Lucchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 66.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Radio San Luchino.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù

0: consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
3: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
5: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
6: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
7: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
1: Una festa dei sapori e della convivialità?
2: Una festa della cultura e della socialità?
1: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia?
2: È la Festa Unità Provinciale.
1: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
2: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
1: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.
3: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale.

0: sentire per essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Le opposizioni attaccano il governo mentre Sanchez accusa reti russe ed israeliane di aver diffuso fake news su Ceuta. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di una rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni, residente in Svizzera, appassionata di musica techno, e il ferimento di altre 5 persone, tra loro 2 italiani già tornati a casa. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura, senza alcun aiuto, della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. È la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta, trovati senza vita nel loro appartamento a Roma, in zona Pietralata, alla periferia est della capitale. Da soli non ce la facciamo, è la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. I colpi sono stati esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Anche il cane ha ricevuto la stessa sorte. Medio Oriente, Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Gli emiliani si rendono più pericolosi nel corso della gara, con Carnesecchi che deve salvare nel primo tempo su Piccoli e nella ripresa su Bernardeschi. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza con il sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora 0. Una Roma devastante chiude invece la gara con il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sullo 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
5: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.

Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 19.44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli campione d'Italia conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana e una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Settembre bello, sole e venticello.
5: Hey! Radio San Luchino,

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Questo programma vi è offerto da
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Di leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia. Nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione. Con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario. Attenzione, perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno. I single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario. I cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci. Insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile, se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Radio San Luchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
2: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
4: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 14 17 133 347 14 17 133.

0: Le buone notizie.
1: Bentrovati, buon martedì 1 settembre con il GR delle buone notizie. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo al primo posto della guida 50 top pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizzeria, che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quella le già aperte a Chiswick e Richmond. European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge del vecchio continente per il 2026. Si trova ad Algavre, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto e l'offerta naturalistica, lontano dalle località balneari sovraffollate. Italia chiude la top 5 col borgo ligure di Bogliasco, alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare, inserito nelle prestigiose classifiche come una delle gemme nascoste più affascinanti del vecchio continente. Kate Middleton ha vinto la sua battaglia contro il cancro e, per ringraziare la vita e chi le è stato vicino, ha deciso di scalare le tre vette più alte del Regno Unito in sole 24 ore. Un'impresa notevole di resistenza fisica e mentale, con dislivelli vari per 37 chilometri, superando anche 3.000 metri di altezza. La sfida era legata alla raccolta fondi in favore della Royal Marsden Cancer Charity, istituto oncologico dove è stata curata la futura regina. Sal Da Vinci ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock da parte del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Dal palco Da Vinci ha ricordato anche i momenti più difficili, quando il successo sembrava lontano e la tentazione di cambiare strada era concreta. Fiera ad applaudirlo c'era la moglie Paola Pugliese, a cui lui si è ispirato per la scrittura di Per sempre sì. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai omella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro.

0: Ostia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
1: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
2: Pasquale Andreotta, 42 anni e padre di 3 figli, corriere di una società fornitrice di BRT, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza, dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in un vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine in una giornata in cui i colleghi erano in sciopero.
1: Paura a Times Square, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi del terrorismo.
2: La presenza del ministro delle finanze russo sulle no-fall G20 di Asheville ha irritato le delegazioni europee. Il disappunto sarebbe esploso durante la tradizionale foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Il ministro ha infine rinunciato a partecipare alla foto. Intanto un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone, ne ha ferite 14 a Kiev e nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
1: Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, come nel 2025 il ligure esce al primo turno battuto in rimonta dall'australiano James Dacourt. Stop al primo turno anche per Federico Cina. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il giovane palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Previsioni del tempo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con

massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.

Eccomi qua, buongiorno e bentrovati. 8 e 6 minuti primi, siamo in diretta, rigorosamente in diretta. 104.7 www.radiosanluchino.it. Buon martedì 1 settembre 2026. Buongiorno a voi e buongiorno ed un abbraccio anche alla nostra carissima amica Paoletta.

0: il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
1: Diego, buongiorno e bentrovato. Ecco Carlo Venturi come richiesto, suona la fisarmonica.

0: Dopo la pubblicità per il nostro amico Armando, Elena Camarone con Pietro Galassi, nient'altro che te.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Radio San Luchino.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
3: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
4: Andrea Barbanera non ce la faccio più, ma mica solo Andrea Barbanera. E avanti tutta. Mi hanno già acceso il climatizzatore, no? Tanto per intenderci.

prima o la prima oretta volge al termine. Vi lascio con Mauro Mallacuti, che è tornato ai piani bassi. Starà insieme con voi dopo il GR delle ore 9 fino alle 10. Noi ritorneremo insieme sempre dai piani bassi dalle 10:30 in poi. A dopo.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Di leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia, nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione, con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario, attenzione perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno, i single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario, i cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci, insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile, se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
4: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al

0: Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto. Officina, carrozzeria, elettrauto, gommista. Con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto. Telefono 051 75 86 50. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: San Luchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico mirato contro un deposito ferroviario ed altre infrastrutture ferroviarie a Kiev. L'attacco ha ucciso 7 persone, 6 delle quali dipendenti delle ferrovie ucraine. Un altro collega è ricoverato in ospedale. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. La Russia resta pronta a ospitare a Mosca Zelensky nel caso in cui il presidente ucraino voglia avere negoziati, ha ribadito il portavoce del Cremlino, Peskov.
2: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane, oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
3: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
2: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
3: Il tennis: Matteo Berrettini ha eliminato Stan Wawrinka agli US Open, chiudendo la carriera slam dello svizzero dopo una battaglia durata oltre 2 ore nei primi 2 set. Nel post partita l'azzurro ha parlato delle difficoltà incontrate in campo e ha acceso i riflettori sul tema delle scommesse, raccontando anche delle minacce ricevute dalla sua famiglia durante il Roland Garros.
2: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: settembre.
1: Siamo già a settembre, che schifo.
0: No, no, cioè, speriamo che cali un po' la temperatura, ma dopo ne parliamo con le previsioni del tempo, anche perché settembre dovrebbe portare qualche cosa di buono. Intanto ci auguriamo una reciproca buona giornata.

Peppino Gagliardi, l'abbiamo ricordato con questa canzone che storicamente nella radiofonia italiana è sempre stata utilizzata a settembre per entrare in un nuovo mese dove purtroppo per tanti la canzone d'uopo è questa.

Ma pensate a quelli che sono ancora là, che vanno a fare il bagno o si mettono in apnea a un certo orario della mattinata per gustare il caldo tepore dell'acqua riscaldata da questo sole ancora abbondantemente caldo. Apnea è il titolo della canzone che

0: Emma Marrone, apnea, la canzone che ci ha presentato, che ci ha portato al momento dell'informazione sul traffico.
1: Luce verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
2: Luce verde Italia.
3: Bentrovati, code sulla 9 Milano-Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Trafficata la 8 dei Laghi con code dalla barriera di Milano Nord al bivio per la A4 verso Milano. Sulla stessa A4 rallentamenti e code sull'intero tratto milanese nelle due direzioni. Trafficata la A22 del Brennero con code da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. Nel nodo di Bologna code sulla A14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona. Proseguendo nella stessa direzione, code per incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Ancora in A14 per lavori si sta in coda nel tratto marchigiano tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 1 Bologna-Firenze, a causa di un incidente, code di circa 2 km tra Firenze in Pruneta ed il bivio per la Firenze Mare verso Bologna. Molto trafficato infine anche il tratto della Roma-Napoli con incolonnamenti da Casoria al bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione di Napoli. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
7: Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
8: È la festa unità provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
7: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.
9: Radio San Luchino Estate, fresca, frizzante, dissetante.
0: Continua la nostra scaletta musicale del martedì mattina per due come noi, io che sono qui e voi che siete lì, voi siete un soggetto, il pubblico. Per due come noi è anche la canzone che ascoltiamo da Olly e Angelina Mango.
10: Non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi.

Holly e Angelina Mango nel 2024 uscirono con Per due come noi. E speriamo che con noi continui la sua attività Lionel Richie, che è ricoverato almeno ancora per oggi nel reparto di terapia intensiva a St. Louis dopo essersi esibito nella città durante il fine settimana. Fonti informate sui fatti hanno riferito che Lionel Richie, 77 anni, si sarebbe fatto ricoverare in un ospedale locale per sottoporsi ad alcuni accertamenti dopo lo spettacolo di sabato, dove sembra che al termine, mentre doveva fare All Night Long, avesse chiesto una sedia perché faceva fatica a stare in piedi. Capisco, 77 anni, caldo anche all'estero. Speriamo comunque che Lionel Richie magari oggi esca dall'ospedale e torni a cantarcela in piedi, ma va bene anche seduto, basta che ce la canti sempre questa splendida All Night Long.

0: minha. Bomba. Erano altri tempi. E adesso invece è il tempo di alcuni consigli per gli acquisti.
1: Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Buona giornata con Radio San Lucchino.

0: Beyoncé, Next Just Hold Em. Bu sigara chiante, eh? Sono a fare le ore piccole, succede. Ieri sera a Monzuno è stato uno spettacolo bellissimo. Devo dire grazie anche agli amici, ai tanti che hanno telefonato anche qui in radio. Però devo dire cosa. Cioè, voi avete chiamato la Bruna per lamentarvi di alcune cose, ma non dovete chiamare la Bruna o Radio San Luchino se una cosa non vi piace su Rai 1. Dovete chiamarla Rai, cioè. No. Che cosa c'entriamo noi? Vabbè.
1: Take it to the flow now. Ooh.
0: Allora, sono le 9:33.
2: Previsioni del tempo.
0: Tempo sereno per tutta la settimana, con temperature minime intorno ai 22 gradi, le massime fino a giovedì 33-34 gradi, da venerdì 36-37, forse anche 38, dipende da come tira il vento. Di certo è che l'estate non è finita.

L'Umbertone nazionale, Umberto Tozzi, Io muoio di te, una canzone storica questa che con piacere abbiamo riascoltato. Sono le 9.41, qualche notizia. Alcaraz batte Safiullin, Tsipas fa fuori Fils, Berrettini elimina Wawrinka. Quindi il tennis è sempre molto in attenzione. Messi nel calcio ha detto addio alla nazionale argentina, a 39 anni dice: io non ho più nulla da dare. È una coscienza aperta e corretta, secondo me. Del Bologna non ne parliamo perché veramente siamo tutti incavolati, ma non solo per la perdita e il risultato, forse anche perdere con l'Atalanta ci potrebbe stare, ma combattere una partita intera per poi prendere gol al 90esimo, forse dobbiamo cominciare a pensare in porta cosa cambiare, perché purtroppo la difesa è latente ma la porta è sempre vuota. Vabbè. Scatta l'allarme per la malattia della pioggia, impennata di casi in Europa. È una trasmissione da uomo a uomo tramite contatto fisico, via che è più probabile. Tra i sintomi, prurito e lesioni. Potere d'acquisto in calo, il carrello della spesa è rincarato del 29,5% in 5 anni. Aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Aggiungerei anche la pasta. È partita ieri la sperimentazione in Emilia-Romagna sulle scuole aperte. Ricordo, non sono lezioni, ma è una sorta di campo estivo prolungato che aiuta un po' le famiglie a poter tornare a lavorare lasciando i figlioli in buona evidenza. Tonfo di Shane alla borsa di Hong Kong, nelle prime ore crolla dal -8 al -10%. E poi l'ultima notizia che credo sia una bella notizia, perché Stefano De Martino ha già lasciato lasciato tra le righe che al Sanremo 2027 ci sarà una reunion dei Maneskin. Bello! Damiano David, la bassista, il batterista, chitarrista.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Cesarone, Cesarone Cremonini con Ora che non ho più te. Ora che finisco la trasmissione di oggi mi congedo da voi, vi ringrazio, saluto tutti gli amici che ho visto in questi giorni. Prossimo mio appuntamento è domani sera a Pieve di Cento alla festa dei giovani, presenteremo un po' di ballo, faremo un po' di chiacchiere, saremo insieme in un'altra calda serata, mentre la prossima calda mattinata tra me e voi sarà da vivere domani mattina sempre dalle 9 alle 10. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti, grazie per l'ascolto. Alle 10.30 ritorna Bruna Zamboni e poi prosegue la nostra lunga giornata con Scalabalà, con il pomeriggione e con le belle canzoni che ci accompagnano in ogni ora della giornata. A domani!

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1° agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
1: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
0: Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di attenuazione della pena per l'ottenimento dei domiciliari da parte di Pellegrino Davino e Antonio Pastariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A fornire un parere negativo in merito all'istanza è stata anche la Procura di Roma.
1: L'ex leader della gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole di omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 1996, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole Dwayne Kiffy D. Davis, 63 anni, ritenendo che avesse procurato l'arma e ordinato un altro membro dei Southside Crips di sparare contro il rapper e la loro produttore discografico Marion Shoes Knight per vendetta. La giuria ha raggiunto il verdetto dopo circa 3 ore.
0: La capacità fotovoltaica installata in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, diventando la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. Lo ha annunciato oggi la National Energy Administration, secondo quanto riferito da Xinhua. A fine luglio la capacità fotovoltaica aveva raggiunto 1,286 miliardi di kilowattora contro gli 1,285 per il carbone.
1: Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza col sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Una Roma devastante chiude invece la gara contro il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Sentiamo mister Gasperini dopo il match.
2: Più che i demeriti del Lecce, vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza, cercando delle linee di gioco che sono ormai abbastanza consolidate, conosciute, e soprattutto con la qualità con cui abbiamo fatto anche dei gol e sfiorato qualcun altro.
0: E con le parole di Gasperini è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, è considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa Italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento.

Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana, è una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio: settembre bello, sole e venticello.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, alle 4 a Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di burraco. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia, con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale, 051 61 66 140, anche per i vostri viaggi. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, giovedì 24 settembre si riparte con la cena alle 19.30, poi si balla con l'orchestra, a volte ritornano. Cena Euro 22, solo ballo Euro 12. Sarà la presentazione del nuovo programma con ospiti, obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 80 262. All'Arci Benassi da settembre i corsi di ginnastica posturale lunedì e giovedì mattina e ancora il corso di yoga mercoledì e venerdì mattina. 051 45 06 38 il telefono. All'Arci Benassi si seguono anche le partite di calcio su schermo gigante, si gioca tombola il venerdì sera dalle 20.30, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 alle 14, il venerdì anche la sera con possibilità da sporto. Centro sociale primo maggio, viale della Resistenza 201 Pianoro Nuovo, il 9 di settembre dalle 18 alle 19, presentazione con ingresso libero, nuovo percorso di stimolazione cognitiva, nuovi corsi di ginnastica mentale, giochi ed esercizi divertenti con parole, numeri e immagini contro l'invecchiamento mentale, incontri tenuti dal dottor Maurizio Granelli. È la sala Arcipelago, viale della Resistenza, via della Resistenza 201 Pianoro. Riprendono le serate danzanti del sabato sera, la nuova stagione il 26 di settembre con Assi di Cuori. Per sapere di più Franco 338 42 17 869. A Cade Fabri in parrocchia la festa di fine estate, Cade Fabri parco parrocchiale 11-12 13 settembre, la pesca di beneficenza, mercatino artigianale con le associazioni benefiche, la mostra artistica del maestro Bruno Colla e tutte le sere il concerto d'organo in chiesa dalle 19.30 alle 22.30. 44esima edizione della festa di fine estate Cade Fabri parco parrocchiale. Allora, osteria, stand gastronomico in funzione la sera per domenica anche a mezzogiorno. Venerdì 11 alle ore 20 intrattenimento bimbi o planimazione, poi si balla con Niccolò Querci e Carlotta Marchesini. Sabato 12 sempre intrattenimento bimbi Mariù, animazione spettacolo bolle e poi si balla con l'orchestra Luca Zac. Domenica 13 settembre nel pomeriggio lo spettacolo di Burattini, compagnia La Garisenda, Triche Ballacche e poi si balla con Luca Orsoni e Morena Ben. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Allora, sabato pomeriggio dalle 14.15 alle 17.45 si balla con DJ Lucio, sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale il parco, già casa di quartiere, il parco cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dalla Napoa numero 4, con telefono 051 56 74 05. Al parco si balla questa sera dalle 20.30 con Vincenzo Serra, si recupera la serata persa per maltempo e giovedì pomeriggio, attenzione, giovedì pomeriggio 15.30 ingresso libero, Niccolò Querci e Carlotta Marchesini. Prosegue la festa dell'unità di medicina, centro feste Canova, via San Carlo 1331, 4, 5, 6, 7 settembre, tombola, dibattiti, libreria, divertimento anche per i più piccoli e la balera. Venerdì sera Sofia e Ale, domenica sera con Carla Fantastic, stage più ballo. Il ristorante, menù carne, menù pesce, attenzione, domenica apre solo per l'asporto a mezzogiorno. Poi del resto tutte le sere è aperto dalle ore 19 sempre con asporto. All'osteria trovate piadine, crescentine, arrosticini, birra e musica dal vivo, tombola la sera tutte le sere dalle ore 21 e lunedì 7 settembre la tombolissima. La festa si svolge con qualsiasi tempo, c'è un grande parcheggio. Informazioni e prenotazioni 338 37 24 199. Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo, si balla all'interno in locale climatizzato. Allora, si balla mercoledì sera con l'orchestra di Michele Ranieri, sabato sera, sempre dalle ore 21, con l'orchestra di Roberto Gamberini. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self service aperto tutti i giorni e dal lunedì ovviamente alla domenica. La sera aperto dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Per la tombola del mercoledì sera dal 16 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 17 di settembre. Sabato 12 settembre, grande inaugurazione della nuova stagione danzante in Sala Paradiso con l'orchestra Roberto Gamberini, dolce spumante per tutti, 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: come vorrei che tu vedessi me.
1: Stai ascoltando Radio San Luchino.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.

Ci siamo, ma ci siamo, sì, ancora buongiorno e bentrovati. Come neve. Così, scelto a caso, vero?

0: Radio San Luchino.
1: Tutto a posto e niente in ordine, diciamo noi, tutto a posto e niente in ordine.

0: Annalisa e Marco Mengoni in Piazza San Marco.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
2: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: State ascoltando Radio San Lucchino.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Un sans breguet l'arlui e il bracelet en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura.

0: articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: San Lucchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato da media estoni, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati della NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
2: Medio Oriente, l'impegno degli USA nel rispettare il memorandum d'intesa con l'Iran non è durato più di 2 settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente. Lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian dal vertice in Kirghizistan. A differenza degli Stati Uniti, ha aggiunto, il mio paese vanta una lunga e illustre storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali.
3: È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, secondo quanto affermato dalle autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra 1000. I dispersi sono 4.462 tra Tibet e Nepal.
2: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dalla Habana all'Italia. Una decisione diversa di dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto nella capitale cubana ieri è arrivata la compagna di Di Battista, con lei anche due medici dell'ospedale Gemelli, un neurochirurgo, un rianimatore, per valutare le condizioni cliniche del 48enne.
3: L'83esima mostra della Cinema di Venezia alla Via domani 2 settembre può contare sul ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni, che in concorso con Succederà questa notte. Insieme a lui in corsa per il Leone d'Oro altri 4 italiani: Marco Bechis con Il ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea.
2: Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Avanza al secondo turno anche Matteo Berrettini grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno per Federico Cina, che ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cucciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Oggi il Day 3 con ben 6 tennisti azzurri in campo. Osservati speciali in particolare saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che hanno ambizioni di far bene in questo torneo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: L'informazione ritorna a Radio San Lucchino come di consueto intorno a mezzogiorno, abbiamo l'ora esatta, e poi soddisfo la richiesta dell'amica Yolanda. Lucio Dalla, tu non mi basti mai.
5: Sono le 11:00 e

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code sulla 9 Milano Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Trafficata la 8 dei Laghi con code dalla barriera di Milano Nord al bivio per la A4 verso Milano. Sulla stessa A4 rallentamenti e code sull'intero tratto milanese nelle due direzioni. Trafficata la A22 del Brennero con code da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. Nel nodo di Bologna code sulla A14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona. Proseguendo nella stessa direzione, code per incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Ancora in A14 per lavori si sta in coda nel tratto marchigiano tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 1 Bologna-Firenze, a causa di un incidente, code di circa 2 km tra Firenze in Pruneta e di bivio per la Firenze Mare verso Bologna. Molto trafficato infine anche il tratto della Roma-Napoli con incolonnamenti da Casoria al bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione di Napoli. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
4: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
3: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
4: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
4: Bologna è l'insieme. Persone diverse unite in un progetto comune.

0: Radio San Luchino.
1: Valentino, ben trovato a te e alla carissima Francesca. Ivano Nicolucci ballando con...

0: Salutiamo anche l'amico Franco Mattarossi, sempre lì, che mi segue passo dopo passo. Grazie per l'attenzione. Centro sociale e ricreativo culturale Villa Turchi in via Colombarola 40 qui a Bologna Corticelli, iniziative e attività che sono per i soci frequentatori aderenti Ancescao a Villa Turchi giovedì 10 settembre 20:45, serata da ballo con l'orchestra di Giacomo Zanna, ingresso gratuito naturalmente, riservato ai soci Ancescao. Villa Turchi 051 32 35 39 e il telefono.
1: Radio San Lucchino Estate.
0: Caro Gustav, ecco camminito. Posta il tavolo e balla con la tua gentilissima signora.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotto nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051

0: ho bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: San Luchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.
3: Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market Madonna di Campagna. La 13enne è uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli e avrebbe incrociato l'uomo tra gli scaffali del negozio, punto in cui avrebbe abusato di lei. Al momento della violenza i due erano soli in quanto il titolare era assente. Grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile prendere atto di quanto accaduto. Non si è trattato di un singolo caso quel giorno, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna adulta solo 40 minuti prima. La seconda vittima al momento non è stata ancora identificata.
4: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale Estoner, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
4: L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, ha chiesto che venga rispettata la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e che non siano imposti nuovi pedaggi o tariffe alle navi in transito. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, ha fatto sapere Teheran.
3: I prezzi del petrolio sono saliti leggermente mentre la guerra tra USA e Iran è ripresa. Il Brent è salito a 93,60 dollari al barile, il WTI a 87 dollari. Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina Self in autostrada supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio resta 2,204 euro al litro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione, come di consueto, ritorna a Radio San Luchino intorno alle ore

0: Radio San Luchino.
1: Arriviamo alle ultimissime sulla viabilità. Prima la pubblicità, ma prima della pubblicità arriverà lei, Francesca Mazzucato.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
0: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna, a causa di un incidente, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni tra Reggio Emilia e Terre di Canossa. Si è resa necessaria la chiusura per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso. Al momento si segnalano code nelle due direzioni di marcia. Altro incidente sulla Bologna-Firenze, 3 km di coda tra Impruneta e Firenze Nord verso Bologna. Ricordiamo che fino alle 18 di questa sera resta chiuso per lavori il tratto tra Pian del Voglio e la 1 direttissima verso Roma, entrata consigliata in direzione sud Badia sulla variante di Valico. Sulla 14 Adriatica ha segnalato un incidente allo svincolo di Vasto Sud, in uscita provenendo da entrambe le direzioni. Auto in fila poi tra Bologna Fiere e Bologna San Lazzaro verso Ancona. In Sicilia sulla 19 Catania-Palermo, code tra Bagheria e Villa Abate in direzione Palermo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio San Lucchino. La musica delle tue emozioni.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre scogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Ci salutiamo qui prima del divertimondo. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un bellissimo pomeriggio e vi do appuntamento a domani mattina intorno alle ore 8. Il divertimondo e poi il filuziere Totide.
1: Il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 a Riale di Zola Predosa per tutta estate i tornei di burraco. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140 anche per i vostri viaggi. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, giovedì 24 settembre si riparte con la cena alle 19.30, poi si balla con l'orchestra, a volte ritornano. Cena Euro 22, solo ballo Euro 12. Sarà la presentazione del nuovo programma con ospiti, obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 80 262. All'Arci Benassi da settembre i corsi di ginnastica posturale lunedì e giovedì mattina e ancora il corso di yoga mercoledì e venerdì mattina. 051 45 06 38 il telefono. All'Arci Benassi si seguono anche le partite di calcio su schermo gigante, si gioca tombola il venerdì sera dalle 20.30, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 alle 14, il venerdì anche la sera con possibilità da sporto. Centro sociale primo maggio viale della Resistenza 201 Pianoro Nuovo, il 9 di settembre dalle 18 alle 19, presentazione con ingresso libero, nuovo percorso di stimolazione cognitiva, nuovi corsi di ginnastica mentale, giochi ed esercizi divertenti con parole, numeri e immagini contro l'invecchiamento mentale, incontri tenuti dal dottor Maurizio Granelli. E alla sala Arcipelago viale della Resistenza, via della Resistenza 201 Pianoro, riprendono le serate danzanti del sabato sera, la nuova stagione il 26 di settembre con Assi di Cuori. Per sapere di più Franco 338 42 17 869. A Cade Fabri in parrocchia la festa di fine estate, Cade Fabri parco parrocchiale 11-12 13 settembre, la pesca di beneficenza, mercatino artigianale con le associazioni benefiche, la mostra artistica del maestro Bruno Colle e tutte le sere il concerto d'organo in chiesa dalle 19.30 alle 22.30. 44esima edizione della festa di fine estate Cade Fabri parco parrocchiale. Allora, osteria, stand gastronomico in funzione la sera per domenica anche a mezzogiorno. Venerdì 11 alle ore 20 intrattenimento bimbi o planimazione, poi si balla con Niccolò Querci e Carlotta Marchesini. Sabato 12 sempre intrattenimento bimbi Mariù, animazione spettacolo bolle e poi si balla con l'orchestra Luca Zac. Domenica 13 settembre nel pomeriggio lo spettacolo di Burattini, compagnia La Garisenda, Triche Ballacche e poi si balla con Luca Orsoni e Morena Band. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andrini 18, quartiere San Donato. Allora, sabato pomeriggio dalle 14.15 alle 17.45 si balla con DJ Lucio, sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale il parco, già casa di quartiere il parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al parco si balla questa sera dalle 20.30 con Vincenzo Serra, si recupera la serata persa per maltempo e giovedì pomeriggio, attenzione, giovedì pomeriggio 15.30 ingresso libero, Niccolò Querci e Carlotta Marchesini. Prosegue la festa dell'unità di medicina, centro feste Canova, via San Carlo 1331, 4, 5, 6, 7 settembre, tombola di battiti, libreria, divertimento anche per i più piccoli e la balera. Venerdì sera Sofia e Ale, domenica sera con Carla Fantastic, stage più ballo. Il ristorante menù carne, menù pesce, attenzione, domenica apre solo per l'asporto a mezzogiorno. poi del resto tutte le sere è aperto dalle ore 19 sempre con Asporto. All'osteria trovate piadine, crescentine, arrosticini, birra e musica dal vivo, tombola la sera, tutte le sere dalle ore 21 e lunedì 7 settembre la tombolissima. La festa si svolge con qualsiasi tempo, c'è un grande parcheggio, informazioni e prenotazioni 338 37 24 199. Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo, si balla all'interno del locale climatizzato. Allora, si balla mercoledì sera con l'orchestra di Michele Ranieri, sabato sera, sempre dalle ore 21, con l'orchestra di Roberto Gamberini. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-32-58, Rosanna 393-807-95-08. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self-service aperto tutti i giorni e dal lunedì ovviamente alla domenica. La sera aperto dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Per la tombola del mercoledì sera dal 16 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 17 di settembre. Sabato 12 settembre, grande inaugurazione della nuova stagione danzante in Sala Paradiso con l'orchestra Roberto Gamberini, dolce e spumante per tutti, 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
3: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
4: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
5: San Luchino Notizie.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e i loro 3 figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
0: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
1: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
0: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
1: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1° agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
0: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. È questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
1: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia.
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna, a causa di un incidente, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni tra Reggio Emilia e Terre di Canossa. Si è resa necessaria la chiusura per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso. Al momento si segnalano code nelle due direzioni di marcia. Altro incidente sulla Bologna-Firenze, 3 km di coda tra Impruneta e Firenze Nord verso Bologna. Ricordiamo che fino alle 18 di questa sera resta chiuso per lavori il tratto tra Pian del Voglio e la 1 direttissima verso Roma, entrata consigliata in direzione sud Badia sulla variante di Valico. Sulla 14 Adriatica segnalato un incidente allo svincolo di Vasto Sud, in uscita provenendo da entrambe le direzioni. Auto in fila poi tra Bologna Fiere e Bologna San Lazzaro verso Ancona. In Sicilia sulla 19 Catania-Palermo, code tra Bagheria e Villabate in direzione Palermo. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Il tempo passa e quando arrivi lì. Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: tenia un sansbreguer l'arlui i el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane e Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha cosiddetto al vertice in Kirghizistan, rivendicando poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte intanto una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz.
5: Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare e via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia.
6: Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo, un bambino di 10 anni è morto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto a sua volta ferito e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.
5: In Sicilia, Taormina brucia, la situazione è veramente tragica. È questo il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
6: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis.

0: Juventus Nick Vultmadu in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Il club biancoceleste è in chiusura per l'ala islandese classe 1997. Le parti stanno lavorando sui numeri dello stipendio. In casa Roma rimane in piedi la trattativa con il Chelsea per Gittins, con i giallorossi che ora spingono per convincere i Blues.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Super Trailers.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
3: Super Trailers.
19: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
20: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie.
21: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
22: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
24: Non gliela daremo vinta.
14: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
3: Super Trailers.
25: Ehi, hey Bugs!
26: Che succede, amico?
25: Parla del film!
26: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
25: E adesso?
26: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
25: Due biglietti e 8 popcorn!
26: Esagerato come sempre.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai un mal alla testa? Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. La grande sagra dei Sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cici Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
5: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118 e il ristorante dove è avvenuto l'omicidio suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
6: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
5: In Sicilia Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, e questo è il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
6: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride.

0: 3,2%, ma anche quello di disoccupazione che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: Notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it. Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
3: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
2: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano, tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
5: Stoppa la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda e delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta. La domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
6: Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e poi rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
5: L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, ha detto l'ex primo ministro.
6: L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato soprattutto agli animali e considerato raro nell'uomo. Sotto la lente delle autorità sanitarie c'è però la possibile comparsa di una nuova modalità di contagio, ovvero la trasmissione da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti.
5: Lo sport, la prima sessione di incontri ai giochi del Mediterraneo, porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. 2 medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55 kg, bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. L'azzurro, eliminato nei quarti di finale, è dovuto passare dai ripescaggi.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Una festa dei sapori e della convivialità.
1: Una festa della cultura e della socialità.
0: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia.
1: È la Festa Unità Provinciale.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
0: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7, ad Argelato.
2: 051 665 0034.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
1: Bentrovati, buon martedì 1 settembre con il GR delle buone notizie. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo al primo posto della guida 50 top pizza Europa, considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizzeria, che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quelle già aperte a Chiswick e Richmond. European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge del vecchio continente per il 2026. Si trova ad Algavre, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto e l'offerta naturalistica, lontano dalle località balneari sovraffollate. L'Italia chiude la top 5 col borgo ligure di Bogliasco, alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare, inserito nelle prestigiose classifiche come una delle gemme nascoste più affascinanti del vecchio continente. Kate Middleton ha vinto la sua battaglia contro il cancro e, per ringraziare la vita e chi le è stato vicino, ha deciso di scalare le tre vette più alte del Regno Unito in sole 24 ore. Un'impresa notevole di resistenza fisica e mentale, con dislivelli vari per 37 chilometri, superando anche 3.000 metri di altezza. La sfida era legata alla raccolta fondi in favore della Royal Marsden Cancer Charity, istituto oncologico dove è stata curata la futura regina. Sal Da Vinci ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock da parte del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Dal palco Da Vinci ha ricordato anche i momenti più difficili, quando il successo sembrava lontano e la tentazione di cambiare strada era concreta. Fiera ad applaudirlo c'era la moglie Paola Pugliese, a cui lui si è ispirato per la scrittura di Per sempre sì. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Radio San Luchino, l'estate, passala con noi.
2: Quello che sono rulai, empezó el verano, fuego.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In primo piano la politica, nuovo fronte aperto per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal carroccio che però è ancora nel consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello dunque di sottrarre la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini.
5: È morto nell'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Nel devastante incendio che ha colpito il paese dell'entroterra quasi al confine con la provincia di Agrigento, è rimasto ferito anche il padre del giovane, pure lui impegnato a cercare di arginare il fuoco, appiccato con ogni probabilità da dei piromani. Nell'esprimere cordoglio alla famiglia, il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
6: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla via Luigi Pirandello di Taormina, che al momento è l'unica via di accesso al centro della Perla dello Ionio. Stanno intervenendo due Canadair, tre squadre dei vigili del fuoco e due elicotteri.
5: Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
6: Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. Questa è la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il ricongiungimento progressivo prevede un percorso monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
5: Lo sport con la pallavolo, Italia-Svezia, atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle ore 19 a Brno, nella Repubblica Ceca.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 26 dei trafori code per incidente tra Masone e Voltri in direzione di Genova. Sempre per incidente ci sono code anche sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Nord e Montelimpino in direzione di Milano. Lavori sulla 23 Udine-Tarvisio provocano code tra Tarvisio Nord e Malborghetto in direzione di Udine, proseguendo poi in carreggiata sud rallentamenti anche tra Pontebba e Carnia. Ci spostiamo sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia. A causa dell'incendio di un veicolo, il traffico è bloccato tra Ponte Vico Robecco e Cremona in direzione di Torino. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Traffico che è intenso sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione Milano. E nelle Marche sulla 14 Adriatica per un incidente si sta in fila tra Loreto, Porto Recanati e Civitanova Marche in direzione Bari. Mentre per un veicolo in panne sulla Firenze Pisa-Livorno è chiusa l'uscita di Lastrassigna per le provenienze da Livorno. Ci sono code a partire da Ginestra Fiorentina. E a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, rallentamenti e code per incidente da Tor Cervara in direzione del raccordo anulare. Incidente anche sul tratto Roma-Napoli della 1, code tra Nagni Fiugge e Colleferro in direzione Roma. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
5: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
4: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza, e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
5: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
4: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
6: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: tenia un sans breguer l'arlui i el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di burraco. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia, con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140, anche per i vostri viaggi. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, giovedì 24 settembre si riparte con la cena alle 19.30, poi si balla con l'orchestra, a volte ritornano. Cena Euro 22, solo ballo Euro 12. Sarà la presentazione del nuovo programma con ospiti, obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 80 262. All'Arci Benassi da settembre i corsi di ginnastica posturale lunedì e giovedì mattina e ancora il corso di yoga mercoledì e venerdì mattina. 051 45 06 38 il telefono. All'Arci Benassi si seguono anche le partite di calcio su schermo gigante, si gioca tombola il venerdì sera dalle 20.30, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 alle 14, il venerdì anche la sera con possibilità da sporto. Centro sociale primo maggio, viale della Resistenza 201 Pianoro Nuovo, il 9 di settembre dalle 18 alle 19, presentazione con ingresso libero, nuovo percorso di stimolazione cognitiva, nuovi corsi di ginnastica mentale, giochi ed esercizi divertenti con parole, numeri e immagini contro l'invecchiamento mentale, incontri tenuti dal dottor Maurizio Granelli. È la sala Arcipelago, viale della Resistenza, via della Resistenza 201 Pianoro. Riprendono le serate danzanti del sabato sera, la nuova stagione il 26 di settembre con Assi di Cuori. Per sapere di più Franco 338 42 17 869. A Cade Fabri in parrocchia la festa di fine estate, Cade Fabri parco parrocchiale 11-12 13 settembre, la pesca di beneficenza, mercatino artigianale con le associazioni benefiche, la mostra artistica del maestro Bruno Colle e tutte le sere il concerto d'organo in chiesa dalle 19.30 alle 22.30. 44esima edizione della festa di fine estate Cade Fabri parco parrocchiale. Allora, osteria, stand gastronomico in funzione la sera per domenica anche a mezzogiorno. Venerdì 11 alle ore 20 intrattenimento bimbi o planimazione, poi si balla con Niccolò Querci e Carlotta Marchesini. Sabato 12 sempre intrattenimento bimbi Mariù, animazione spettacolo bolle e poi si balla con l'orchestra Luca Zac. Domenica 13 settembre nel pomeriggio lo spettacolo di Burattini, compagnia La Garisenda, Triche Ballacche e poi si balla con Luca Orsoni e Morena Band. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Allora, sabato pomeriggio dalle 14.15 alle 17.45 si balla con DJ Lucio, sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale il parco già casa di quartiere, il parco cultura danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dalla Napoa numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al parco si balla questa sera dalle 20.30 con Vincenzo Serra, si recupera la serata persa per maltempo e giovedì pomeriggio, attenzione, giovedì pomeriggio 15.30 ingresso libero, Niccolò Querci e Carlotta Marchesini. Prosegue la festa dell'unità di medicina, centro feste Canova, via San Carlo 1331, 4, 5, 6, 7 settembre, tombola di battiti, libreria, divertimento anche per i più piccoli e la balera. Venerdì sera Sofia e Ale, domenica sera con Carla Fantastic, stage più ballo. Il ristorante menù carne, menù pesce, attenzione, domenica apre solo per l'asporto a mezzogiorno. Poi del resto tutte le sere è aperto dalle ore 19 sempre con asporto. All'osteria trovate piadine, crescentine, arrosticini, birra e musica dal vivo, tombola la sera
tutte le sere dalle ore 21 e lunedì 7 settembre la tombolissima. La festa si svolge con qualsiasi tempo, c'è un grande parcheggio. Informazioni e prenotazioni 338 37 24 199. Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo, si balla all'interno in locale climatizzato. Allora, si balla mercoledì sera con l'orchestra di Michele Ranieri, sabato sera, sempre dalle ore 21, con l'orchestra di Roberto Gamberini. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Arce San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self service aperto tutti i giorni e dal lunedì ovviamente alla domenica. La sera aperto dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Per la tombola del mercoledì sera dal 16 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 17 di settembre. Sabato 12 settembre, grande inaugurazione della nuova stagione danzante in Sala Paradiso con l'orchestra Roberto Gamberini, dolce spumante per tutti, 051 45 12 00. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
0: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla: giovedì 17 Cici Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: San Luchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Non si tratta, dicono gli organizzatori, di una semplice operazione nostalgia o di una questione meramente ideologica. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche.
3: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione, e rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
4: In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci sono stati feriti né interruzioni della fornitura elettrica e, secondo le autorità, non ci sarebbero ulteriori pericoli.
3: Fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli.
4: A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli, Trapoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Sono 4.060 gli sfollati, 1.744 nuclei familiari costretti a scappare dalle proprie abitazioni per paura dei crolli. Continua però il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. I vigili del fuoco hanno messo in campo 15 squadre e finora sono state effettuate 830 verifiche statistiche. Finora 157 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo la revoca delle ordinanze che vietavano l'accesso.
3: Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo estremo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola. Le regioni interessate dal maltempo saranno Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
0: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
2: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.

0: che non c'è mai una fine.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
6: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: più naturale.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: E un sans breghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
5: San Luchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
8: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
7: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni. regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania che riacquista il bollino giallo.
8: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
7: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
8: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Coné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati sul tratto appenninico dell'Autosole, tratto chiuso per un veicolo in fiamme all'interno della galleria Sparvo Sud tra il bivio 1 Variante e Badia in direzione di Firenze. Le code a partire da Sasso Marconi. Passiamo alla 4009 Venezia, dove abbiamo code per un incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 21 Torino Piacenza Brescia, dove a causa di un veicolo in fiamme ci sono ancora lunghe code tra Pontevico Robecco e Cremona in direzione Torino. Sulla tangenziale di Napoli, code per un incidente sullo svincolo Vomero in uscita provenendo dalla diramazione per Capodichino. Infine, per il trasporto pubblico, sospesa la linea ferroviaria Torino-Modan per un inconveniente tecnico tra Bussoleno e Bardonecchia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

Pour un Citroën, slèche dans la vie sobi, c'è na bernes cretin. Pois mentre che stireva, lungi a bnar na brasat, per cudi tu stariola, capem non quel cicate, ande il trone una volta, per sinistra di lingur, senza il pensier la destra, sfraghen culen e nur, poi all'improvviso na porta, tu pas poi si pirù, e no badur na volta, spas femna scrumatù.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
3: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
2: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
3: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
2: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civenini in via Biancolelli.
3: Bologna è l'insieme, persone diverse unite in un progetto comune.
4: Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati sul tratto appenninico dell'Autosole, tratto chiuso per un veicolo in fiamme all'interno della galleria Sparvo Sud tra il bivio 1 Variante e Badia in direzione di Firenze. Le code a partire da Sasso Marconi. Passiamo alla 4 Milano Venezia, dove abbiamo code per un incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 21 Torino Piacenza Brescia, dove a causa di un veicolo in fiamme ci sono ancora lunghe code tra Pontevico Robecco e Cremona in direzione Torino. Sulla tangenziale di Napoli, code per un incidente sullo svincolo Vomero in uscita provenendo dalla diramazione per Capodichino. Infine, per il trasporto pubblico, sospesa la linea ferroviaria Torino-Modan per un inconveniente tecnico tra Bussoleno e Bardonecchia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Buona serata con Radio San Luchino.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotto nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
3: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
3: 051 665 0034.
1: Radio San Luchino, si fu-

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: E un sans vreghe l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
6: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani?
7: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
5: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
7: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
8: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
7: L'indipendenza è un'esigenza.
5: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
9: San Luchino Notizie.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
12: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
11: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per tempo temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania che riacquista il bollino giallo.
12: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
11: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
12: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
11: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: sono fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla: giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60

0: pneumatici antincendio civili e industriali e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
2: E un sans perché l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più. Mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Marina e Capeu Carot. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai o mella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Sono le 22 e un minuto.
1: Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
5: Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito.

0: tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
4: Panirani?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
4: Panirani!
5: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
6: Radio San Luchino, l'estate, passala con noi!

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: Radio San Lucchino.
1: Accende la tua notte. Nightline.
2: Le canzoni per una buona notte.
1: Con Radio San Lucchino.

vecchio momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: lasciami o non ci pensare.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: Radio San Luchino Estate.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: che non esiste niente.
1: Radio San Lucchino, accompagna la tua notte.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, va.